eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che

mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì, signor, quell'esaltato capo voi conoscete.